attenzione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Buongiorno in tutti i penni d'Italia, a tutti voi già al lavoro in questo mercoledì 7 ottobre con voi Daniela Locatelli in diretta fino alle 10. Di cosa parliamo oggi? In questa prima mezz'ora intanto fino alle 7 vediamo un evento che si tiene questo fine settimana dedicato agli amanti del turismo lento. Poi in uscita il nuovo album di Levante e vediamo qualche dettaglio in anteprima. Abbiamo in seguito oroscopo e news. Scrivetemi i vostri desideri musicali al numero di WhatsApp di Penny FM 345 45 30 423. Lo ripeto, numero di WhatsApp per le vostre dediche e richieste musicali 345 45 30 423. Aspetto naturalmente anche i vostri audio. Vi auguro buon lavoro e buon inizio di giornata.

0: C'è chi sceglie l'aereo e chi invece preferisce partire con un paio di scarpe comode. È la filosofia della Walking Francigena Ultra Marathon che il 10 e l'11 ottobre celebra la sua 10ª edizione lungo la storica via Francigena tra Siena e Acqua Pendente. Un evento non competitivo dedicato agli amanti del turismo lento, della natura e della scoperta del territorio. I partecipanti possono scegliere tra percorsi di diverse lunghezze, dei tratti più accessibili, fino alla celebre grande sfida di 130 chilometri, ma l'obiettivo non è il cronometro, è vivere il viaggio passo dopo passo. Lungo il cammino si attraversano alcuni dei paesaggi più belli d'Italia, dalle colline senesi alla Val d'Orcia, paesaggio culturale patrimonio dell'umanità UNESCO, passando per borghi suggestivi come Buonconvento, San Quirico d'Orcia e Radicofani tra strade bianche e pievi storiche. Questa è la Walking Francigena Ultramarathon che si svolge il prossimo fine settimana, ma di cammini e percorsi escursionistici ce ne sono ovunque, anche da percorrere in autonomia. Li trovate sul sito camminiditalia.org.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Le 6 e 42 minuti in questo mercoledì 7 ottobre. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Scrivetemi le vostre dediche musicali al numero di WhatsApp di Penny FM 345 4530 423. Arriva la prima dedica di oggi, Journey con Don't Stop Believing, canzone dedicata ad Anna di Milano Antonini.

Il nuovo disco di Levante si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza e uscirà il 9 ottobre, questo venerdì. Si tratta di un progetto composto da 15 brani che esplorano sentimenti, cambiamenti e ripartenze, raccontando anche come gli errori e le delusioni possano diventare occasioni di crescita. Levante ha spiegato che il tema del fallimento occupa un posto centrale nel disco perché sbagliare è una parte fondamentale del percorso umano, un lavoro che unisce riflessione e leggerezza, come suggerisce il titolo stesso, dove all'amore e alle sue difficoltà si affiancano simbolicamente anche i passi di danza della vita. Una curiosità su Levante: oltre ad essere cantautrice, è scrittrice e ha pubblicato 4 romanzi autobiografici e di narrativa, raccontando famiglia, radici e crescita personale. Esce dunque questo venerdì, tra 2 giorni, il nuovo album di Levante, che si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza.

0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
1: Ariete, energia in crescita, affrontate la giornata con entusiasmo, il vostro sorriso contagia colleghi, amici e famiglia. Toro, costanza premiata, un piccolo gesto gentile rafforza un legame importante e rende tutto più sereno. Gemelli, idee brillanti e comunicazione efficace, confrontarvi con gli altri porta a soluzioni utili e soddisfazioni inattese. Cancro, conferme incoraggianti in arrivo, fidatevi dell'intuito e dedicate tempo alle persone che vi fanno stare bene. Leone, carisma e determinazione vi accompagnano, oggi potete motivare chi vi sta accanto con naturalezza. Vergine, precisione e organizzazione sono alleate preziose, una passione personale regala entusiasmo.

serve al chilo. Poi, quando arriva il momento del caffè, c'è un'ottima offerta: le capsule compatibili Nespresso Caffè Borbone Miscela Decisa, che offrono un aroma pieno e persistente. La confezione maxi formato contiene 70 capsule più 10 in omaggio e costa 14,99 euro. Prodotto disponibile in quantità limitata.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che piacere svegliarsi la mattina e bere una tazza di latte. Per molte persone è un'abitudine fin da piccoli. I bambini nel latte mettono magari il miele oppure il cacao, da grandi invece ci mettiamo il caffè che ci dà grinta. Chi ha delle intolleranze può provare a prendere il latte Zimil Parmalat. Non contiene lattosio ed è facile da digerire. È molto adatto anche a chi pratica sport, perché essendo più facile da digerire permette di avere più energia e sentirsi più attivi. Ma sentiamo cosa ci dicono i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma voi il latte lo prendete per la bimba?
4: Anche io lo prendo, il latte Zimil.
3: Come mai il proprio Zimil?
4: Perché è un po' più leggero, digeribile.
3: E lo usa così solo per colazione o anche per cucinare?
4: Se devo fare qualche torta lo uso ugualmente, visto che ce l'ho in casa.
1: È un latte molto amato e adesso lo troviamo in offerta. Latte ad alta digeribilità Zimil Parmalat senza lattosio. Grazie al salva spesa di Penny, una bottiglia costa adesso 1 euro e 49 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte è più facile cucinare che decidere cosa mangiare. Guardiamo cosa ci propone Penny in offerta e lasciamoci ispirare. In offerta, sotto prezzo, il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette, già cotto e affettato per preparare velocemente un panino oppure da accompagnare ad un'insalata. La confezione da 145 grammi di pollo arrosto Equilibrium Aia adesso costa 1,99 euro, prodotto che trovate in quantità limitata. Poi in appena 12 minuti mettete in tavola un bel minestrone caldo e fumante. Andiamo incontro a giornate un pochino più fresche e questo piatto ci farà molto piacere. Scontato del 28% con Penny Card, il minestrone tradizionale Findus. Patate, fagiolini, carote, zucchine con tante vitamine e sali minerali. La busta da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus in sottoprezzo con la Penny Card costa solamente 1,99 euro. Sconto appunto valido solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedetela in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Mercoledì 7 ottobre, le 8 e 28 minuti. Buongiorno, buona spesa in tutti i penny d'Italia. A Bologna è visitabile la mostra dedicata alle macchine di Leonardo da Vinci, un percorso che accompagna il pubblico alla scoperta delle invenzioni e delle intuizioni di uno dei più grandi protagonisti della storia. La mostra permette di osservare da vicino modelli ispirati ai progetti elaborati da Leonardo, tra cui la bicicletta, il paracadute e il deltaplano, insieme ad altre macchine che raccontano la sua straordinaria capacità di immaginare il futuro. L'esposizione offre l'occasione di entrare nel suo laboratorio mentale, dove arte, scienza e tecnologia si intrecciano in un modo sorprendente. Le sue idee, concepite oltre 500 anni fa, continuano ancora oggi a stimolare ricercatori, ingegneri e appassionati di innovazione. Visitare questa mostra significa quindi compiere un viaggio attraverso il Rinascimento, ma anche riflettere su quanto curiosità

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni tanto conviene guardare oltre la lista della spesa. Tra gli scaffali di Penny trovate anche articoli utili per la casa, piccoli accessori e idee da tenere da parte per quando serviranno. Con l'iniziativa Fuori Tutto trovate sconti fino al 50% su tanti articoli non alimentari selezionati. È il momento giusto per dare un'occhiata a quello che manca in casa, magari sostituire ciò che si è usurato o approfittare di qualche occasione conveniente per il quotidiano. La promozione è valida esclusivamente sugli articoli non alimentari presenti nell'area del punto vendita dedicata all'iniziativa Fuori Tutto fino al meno 50% e fino ad esaurimento scorte. Date un'occhiata agli articoli in esposizione e scegliete quelli che fanno al caso vostro. Gli sconti, appunto, ve lo ricordo, possono arrivare fino al 50%.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Questa settimana da Penny trovate in offerta i cuori di iceberg, croccanti e versatili, sono perfetti per arricchire un pranzo veloce, accompagnare un secondo piatto o diventare la base di un'insalata più ricca con pomodori, carote, mais e magari anche formaggio. Penny FM ha coinvolto i clienti in un piccolo sondaggio per sapere come mangiate l'insalata. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, l'insalata che mi piace di più è quella mista e la mangio con tutto ciò che ci posso mettere, diciamo, per condire l'insalata: mozzarella, tonno, mais, olive.
4: Insalata verde tipo misticanza che arricchisco con peperoni, insomma verdure di stagione.
5: L'insalata mi piace molto, soprattutto d'estate, con cibo molto fresco, e la mangio volentieri con un po' di limone, olio e sale, e ci aggiungo anche spesso i pomodori di cui vado matta.
1: Molto interessanti tutte queste aggiunte che rendono l'insalata un piatto completo. Trovate tutti gli ingredienti qui da Penny e in particolare nel reparto frutta e verdura i cuori di iceberg, confezione da 200 grammi a 79 centesimi.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta un profumo che arriva dalla cucina per farci venire voglia di sederci a tavola, ad esempio un buon risotto in questo periodo autunnale. Da Penny in offerta solo con Penny Card il riso Carnaroli Penny. Grazie ai suoi chicchi consistenti assorbe i sapori e mantiene una buona tenuta in cottura, valorizzando ogni ricetta. Con Penny Card lo sconto è del 23% e la confezione da un chilo costa 2,29 euro. Poi, per chi ama il gusto dolce delicato dei pomodorini, abbiamo scontata del 20% con Penny Card la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ottima per preparare una zuppa di pomodoro ad esempio. Con Penny Card una bottiglia costa solamente 79 centesimi. Se ancora non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure anche sulla app di Penny direttamente sul telefono.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9 con voi Daniel Locatelli fino alle 10. Vi ricordo che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. È il momento di uno dei gold di Penny FM, canzone del 1989, Madonna, Like a Prayer. Buona spesa qui da Penny.
1: I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è chi preferisce il salato e chi cerca invece spesso un gusto dolce. In questo caso teniamo a portata di mano dei quadratini di cioccolato o un piccolo dolcetto. Da Penny trovate le tavolette di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra con il 75% di cacao, ideale per chi ama il cioccolato fondente. La tavoletta da 100 grammi costa 1,59 euro. Un'altra idea per una pausa golosa sono i minis. Si tratta della versione piccola di dolcetti Mars, Snickers, Twix, Bounty e Milky Way, perfetti da tenere in casa e offrire quando abbiamo ospiti grazie a queste mini porzioni già pronte. La confezione da 400 grammi che contiene 20 minis assortiti costa 3,79 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Mercoledì 7 ottobre, le 9 e 16 minuti, ben ritrovati, buona spesa in vostra compagnia, in diretta, Daniele Rocatelli. Un filo d'olio sulla mozzarella e il piatto è pronto. Preparare un pranzo leggero e semplice ed è anche conveniente grazie alle offerte di Penny che ci permettono di risparmiare. Approfittiamo adesso per prendere l'olio extravergine di oliva, in offerta quello del marchio Monini Premi e Spremi, contenuto in una speciale bottiglia squeeze, morbida e infrangibile. Il nome deriva dal tappo dosatore, si preme la bottiglia e l'olio esce in modo preciso, senza sprechi. L'olio extravergine d'oliva è prezioso, fa molto bene grazie ai suoi grassi insaturi e può insaporire tutti i piatti, le insalate, il riso e la pasta e anche una semplice bruschetta. Un olio ottenuto dalla spremitura meccanica delle olive senza processi fisici o termici, dunque senza alterare le sue caratteristiche. Adesso la Penny trovate ad un ottimo prezzo l'olio extravergine di oliva Monini Premi e Spremi. La bottiglia da 450 ml costa 3,99 euro.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno ci porta sapori buoni che troviamo nel reparto frutta e verdura di Penny e che ci ispirano nuove idee da portare in tavola. Il cavolfiore è tra gli ortaggi protagonisti adesso, ricco di fibre e versatile in cucina. Si gusta cotto al vapore, al forno o in vellutate morbide e saporite. Il cavolfiore adesso in offerta costa 1,99 euro al chilo. Poi, per uno spuntino salutare, scegliete le noci. Contengono grassi insaturi, fibre e minerali e sono anche sazianti, fanno bene al cervello e aiutano a concentrarsi. Trovate le noci in offerta nel reparto frutta e verdura di Penny a soli 3,99 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Annalisa con bollicine 9 e 28 minuti, ben ritrovati da Penny e buona spesa. Giriamo per l'Italia alla scoperta di cose belle da vedere e golosità da degustare. Ci accompagna Marta Amato con la sua rubrica Le spezie in valigia.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
1: Il nostro weekend.
2: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria quanto basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
1: Cosa vedere?
2: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
1: Cosa mettere in valigia?
2: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
3: Per il ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale e 50 di pollo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fino al 1° novembre, con i punti raccolti sulla Penny Card, ricevete i piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche, piatti in ceramica e 100% made in Italy. Ricevete un punto ogni euro di spesa con Penny Card, inoltre punti extra acquistando alcuni prodotti, ad esempio i funghi porcini secchi Orto Mio. Ne basta una piccola quantità per dare carattere ai piatti, ad esempio una pasta con funghi e pancetta. Prendete una confezione da 30 grammi di funghi porcini secchi Orto Mio e acquistandoli con Penny Card ottenete 20 punti extra. Poi, per le occasioni da condividere in famiglia o con gli amici, scegliete Coca-Cola nella confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri. Una scorta pratica da tenere in casa e acquistandola con Penny Card ottenete 40 punti extra. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny e iniziate subito a raccogliere punti.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile, 9:44 minuti, buona spesa in tutti i penny d'Italia. Uno dei ricordi più belli che ho della mia nonna è legato alla cucina. Quando andavo a trovarla spesso lei stava cucinando e in particolare mi ricordo i carciofi ripieni. Ci metteva tutta la cura possibile nel pulirli e nel preparare la farcia e io la guardavo. I carciofi sono davvero molto buoni e quando qualcuno li prepara per noi ci fa davvero un bel regalo. Oltre agli aspetti affettivi, i carciofi hanno anche delle ottime proprietà e agiscono in modo positivo sul fegato e sui reni. Migliorano la loro funzione e di conseguenza depurano il sangue abbassando il colesterolo ed eliminando gli acidi urici. Per godere al massimo di questi benefici, il carciofo andrebbe mangiato crudo o poco cotto. Per favorirvi nella preparazione, li trovate surgelati qui da Penny, cuori di carciofo del marchio Orto Mio. Adesso sono scontati del 22% e una confezione costa 1,39 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Semplifichiamoci la vita grazie ai surgelati, accendere il forno, apparecchiare la tavola e ritrovarsi in poco tempo con la cena pronta. Provate la pizza margherita Ital Pizza nel formato 26x38 cm, in offerta grazie al salvaspesa di Penny. Pizza con pomodoro e mozzarella su una base già pronta da cuocere, una soluzione pratica quando vogliamo una pizza calda e fragrante senza lunghe preparazioni. 29% di sconto. La confezione di pizza margherita Ital Pizza da 485 grammi costa 2,69 euro. E se c'è un'occasione da festeggiare oppure semplicemente una cena da condividere, lo spumante Ribolla Gialla aggiunge un brindisi in più alla serata. L'offerta è pensata per chi fa scorta 2 più 1 gratis, esclusivamente acquistando 3 bottiglie o multipli, dunque 6 bottiglie, 9 e così via, pagate una bottiglia 2,59 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

0: Sono quasi le 10 e da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme a Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo ancora una cosa importante, visto che ci avviciniamo anche all'ora del pranzo, perché da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. 9 e 56 minuti in questo mercoledì 7 ottobre, da parte mia, Daniel Locatelli, è tutto. Vi auguro una buona giornata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte salva spesa di Penny.
3: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno. Cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
6: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante, senza dubbio.
7: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
8: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
3: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Penny,

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, ma diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ci Viaggino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi la nostra bussola punta dritta verso le Marche per svelarvi il fascino senza tempo di Ascoli Piceno, una città interamente scolpita nel travertino, storicamente celebrata come la città delle 100 torri.
0: Il nostro weekend.
1: Ad Ascoli Piceno si arriva in auto con la A14 San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto d'Abruzzo. Provate la cucina picena all'osteria quanto basta. I piatti appartengono alla più autentica tradizione, come i fritti misti territoriali e le immancabili olive ascolane. Per soggiornare, il Palazzo dei Mercanti vi aspetta all'interno di un palazzo del XVI secolo per farvi dormire nel cuore pulsante della città medievale.
0: Cosa vedere?
1: Piazza del Popolo, autentico gioiello architettonico rinascimentale incorniciato da un elegante loggiato capace di lasciare senza fiato ogni visitatore. Palazzo dei Capitani, antica e maestosa sede del potere cittadino, ricca di storia e fascino medievale. Le sponde del fiume Tronto, con il monumentale ponte romano di Porta Solestà, il punto ideale per perdersi in una passeggiata sospesa fra storia e natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le olive all'ascolana. La ricetta originale ce la svela la gastronoma di Penny, Elena Tamburini.
2: Ripieno 25 olive verdi grandi, 150 g di carne macinata di manzo, 50 di maiale, 50 di pollo, mezza cipolla, una carota, 50 ml di vino bianco, un uovo e 30 g di parmigiano reggiano, sale e noce moscata. Snoccioliamo le olive, poi uniamo la carne macinata e insaporiamo tutto con un po' di sale. Sfumiamo il tutto con del vino bianco e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Una volta che la carne è cotta, la facciamo freddare per poi frullarla insieme all'uovo e il parmigiano. Poi riempiamo le olive e le passiamo prima nella farina, poi nell'uovo e infine nel pan grattato. Una volta impanate, le friggiamo in abbondante olio di semi di arachidi fino a dorarle, le scoliamo e le adagiamo su un foglio di carta assorbente.
1: E tutti gli ingredienti, come le olive del nostro marchio, le specialità cuor di terra, vi aspettano al Penny di Ascoli in via Piceno Prutina 46. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Qualità senza compromessi. Basta un penny, basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere i nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne e zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 euro la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano arrivano i mitici Minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i piani d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
2: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui, aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: e verdura dipendi.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa, e poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny intervistati dalla nostra Marta quale uva preferiscono.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Ital Pizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. È lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: Ebbene sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma chiedendogli: ma la pasta alla matriciana, come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini, numero 5 a Roma.
4: Eccoci.
3: Qua. E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo, appunto, all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere. Grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà, e ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa l'abbinate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Con tutto. Cristini, fette biscottate, brioche.
4: Normalmente con i saiwa.
5: Faccio la torta cocco e Nutella.
6: Beh, sul pane, sulle fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
7: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
8: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny speciale cioccolato barattolo da 750 grammi di Nutella in offerta in quantità limitata 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri

di Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro. E ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Candy.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani, eh? Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fino e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Negli anni Ottanta inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

Grazie alla sua versatilità ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

0: Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro, e poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori secondo te predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Uh-huh. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare e della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, tutte le coltivazioni di grano.
3: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Da un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese, e oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, da sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà, solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali. Inoltre, antiossidanti che contrastano i radicali liberi. Ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto,

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate, poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette, passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare, questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Dura Dipendi, tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone Miscela Decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanac. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite verso il reparto freschi, dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani ma molto buoni da fare con la Bresaola, e allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese

Un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2 euro e 29 centesimi. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Penny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: basta un penny.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina, magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere i nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi, che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera, il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
1: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayu e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza ragazzi!
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
1: Certo!
2: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: Dai, che siamo in ritardo, a che ora abbiamo la conferenza?
1: Ma che conferenza? Cioè qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che...
2: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
1: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
2: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
1: No, aspettate un attimo, no, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
0: Benny Fan, tutto

saltassero i piani prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è

0: di Solo da Penny.
1: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

amore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: testa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo mercoledì 7 ottobre. Oggi shopping a ritmo di relax, perché ad alleggerire il carrello ci pensiamo noi. Ora potete utilizzare i vostri buoni pasto elettronici, perché nelle nostre casse abilitate potete passarne 8 in un colpo solo. Un risparmio immediato alla velocità della luce, ma tenetevi pronti perché fra pochissimo in diretta vi porterò in giro per l'Italia alla scoperta delle splendide giornate fai d'autunno, con le aperture più segrete e spettacolari di questo weekend. Restate in ascolto, la caccia alla convenienza e alla bellezza è appena iniziata.
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Mar-

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettete un pizzico di dolcezza nel vostro shopping con Penny. Se cercate un'idea originale per iniziare la giornata, provate a preparare dei soffici pancake fatti in casa, guarniti con dei chicchi d'uva e una spolverata di cannella, accompagnati da yogurt greco al lato. L'uva bianca, ricchissima di potassio e acqua, ha eccezionali proprietà drenanti e purificanti, perfette per rigenerare e idratare l'organismo in autunno. Da Penny la trovate a solo 1,99 euro. Per completare il vostro momento di relax, regalatevi il gusto intenso di caffè Borbone. Grazie alla sua naturale ricchezza di antiossidanti, il caffè aiuta a dare una sferzata positiva al metabolismo. La scorta speciale da 70 capsule più 10 di caffè Borbone è in offerta a soli 14,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: pomeriggio dalla vostra Marta Amato con voi su Penny FM. Sentite anche voi quel calo di concentrazione tipico del dopo pranzo. Per dare una scossa alla vostra giornata c'è solo un modo: concedervi un momento di puro piacere con Müller Mix.
1: Penny Card, per una spesa di valore basta un penny, basta un penny.
0: Immaginate l'intensità aromatica di uno yogurt cremoso al caffè che incontra la croccantezza di sfiziosi biscottini o praline ricoperte di cioccolato. Con Müller Mix non state semplicemente facendo una pausa, ma state creando la vostra combinazione di piacere perfetto, un cucchiaino alla volta. È una ricca fonte di calcio e fosforo, altamente assimilabile lo yogurt, fondamentali per il mantenimento della densità ossea. Ma le buone notizie non finiscono qui. Questa settimana fare il pieno di bontà conviene ancora di più. Esibendo la vostra Penny Card, i gusti Müller Mix sono vostri a soli 99 centesimi.
1: Penny Card, per una spesa di valore basta un penny, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tanta buona musica e consigli giusti per la vostra spesa su Penny FM. Se cercate qualcosa per la cena che non vi appesantisca, provate a preparare un club sandwich super leggero con pane di segale, fette morbide di petto di pollo e pomodori freschi. Il pollo è una fonte straordinaria di fosforo e selenio, minerali chiave per mantenere attivo il metabolismo e proteggere la salute della tiroide. Da Penny il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia è vostro solo €1,99. E per le serate più fredde depuratevi con il calore del minestrone. Le verdure sono ricchissime di vitamina A e beta carotene, ideali per proteggere la vista dagli schermi e rinforzare i capillari. Mostrate la vostra Penny Card in cassa per avere il minestrone tradizionale Findus scontato del 28% a solo €1,99.
0: Penny Card. Meglio spendere meglio.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Niccolò Carnesi con Fotografia su Panni FM. Ancora buon pomeriggio da Marta Amato con voi in diretta. Segnatevi queste date: sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate fai d'autunno. Roma quest'anno fa davvero la parte da leone. Pensate che apre per la prima volta Villa Giorgina, la blindatissima sede dell'Annunziatura Apostolica. Potrete curiosare dietro quell'alto muro di cinta che ha ispirato persino Alberto Moravia. Restando nella capitale, imperdibili anche l'attrezzatura Rancati, dove creano oggetti scenici per Hollywood. A Venezia potete varcare la soglia di Palazzo Grimani, affacciato sul Canal Grande, mentre a Lucca vi aspetta lo storico Atelier Ricci. Le visite sono a contributo libero per sostenere le meraviglie d'Italia. Vi basta fare un salto sul sito, cercare la mappa dei luoghi aperti e controllare le modalità. Un piccolo consiglio da amica: se siete già iscritti al FAI o decidete di tesserarvi online, in molti posti avrete una corsia preferenziale per saltare la fila. Quindi zaino in spalla e curiosità accesa.
1: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

0: stanno per iniziare lo stimolante cammino universitario lontano da casa. Nelle nostre corsie troveranno piccoli ma fondamentali elettrodomestici e comfort per il nuovo alloggio, tra cui soffici asciugamani, bilance e anche phon maneggevoli pensati per organizzare ogni ambiente con armonia e funzionalità. Concedetevi un'esperienza d'acquisto eccellente grazie a riduzioni imperdibili fino al 50%.
1: Penny, assortimento di qualità.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buona giornata.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Andiamo al nostro banco frutta e verdura, dove troviamo tante varietà di pomodoro. Ma quali sono quelle che preferite voi? Ascoltiamo le vostre voci.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Allora, parlando di pomodori, diciamo che io adoro soprattutto quelli piccoli e in particolare i datterini, anche se anche i pachini non sono male, e adoro mangiarli condendoli solamente con l'aceto rigorosamente balsamico e olio extravergine d'oliva, così che faccia un bel sughetto e che io poi lo possa pucciare alla fine con il pane.
0: Il pomodoro ciliegino, ma certo, il più dolce, il più vellutato quando si tratta di utilizzarlo anche per il sugo. Ecco perché è la scelta della mia nonna ogni volta che prepara la pasta al pomodoro. Scegliete i ciliegini del nostro marchio Natura E, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso. Adesso vengono solo 1,99 euro.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Lasciatevi conquistare dai sapori autentici e utilizzate la vostra Penny Card per sbloccare un mondo di offerte eccezionali.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Portiamo in tavola l'eccellenza con il riso Carnaroli, la cui straordinaria tenuta in cottura garantisce chicchi corposi e perfetti, oggi in promozione con il 23% di sconto a soli 2,29 euro. Questo riso a marchio Penny è la base ideale per un avvolgente risotto stagionale con zucca, ricca di vitamine e antiossidanti, ottimi per rinforzare le difese immunitarie in autunno. Per completare l'opera e regalare un'intensità irresistibile alla mantecatura, provate la salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, ottima per esaltare la biodiversità della nostra penisola. Vostra con il 20% di sconto a soli 79 centesimi.
1: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Rieccoci insieme in diretta su Fanny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 7 ottobre. Spazio alle notizie che fanno bene al portafoglio. Se avete la tessera dei buoni pasto elettronici nel portafoglio, è il momento di farla decollare. Nei nostri punti vendita potete usarne fino a 8 per ogni singola spesa. Il modo perfetto per fare il pieno di offerte senza pensieri. E visto che parliamo di grandi occasioni, non cambiate canale. Più tardi vi svelerò i luoghi più incredibili che apriranno le porte per le giornate fai d'autunno. Preparate lo zaino per il fine settimana e nell'attesa fate ottimi acquisti.

0: magia. Noemi con Bianca su Panni FM, fate spazio al piacere e aprite le porte alla golosità più autentica. Nei punti vendita Penny si accendono i riflettori sullo speciale cioccolato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La scusa perfetta per fare una ricarica di serotonina e staccare la mente con un piccolo grande premio quotidiano. Sperimentate l'intensità della tavoletta Perù, le specialità cuor di terra. Un cioccolato fondente ad altissima percentuale, lavorato partendo da coltivazioni che donano note fruttate, speziate uniche, capaci di avvolgere il palato in un abbraccio sofisticato. Un'ottima coccola gourmet salvatempo, oggi vostra con il 23% di sconto, solo 1,59 euro. Se invece cercate un'allegra condivisione familiare, i celebri Minis regalano una varietà irresistibile di gusti assortiti. Ci sono ad esempio le barrette che uniscono il cioccolato al latte a cuori di caramello filante, arachidi croccanti, biscotto o anche esotico cocco. Saranno vostre a soli 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi per sfogliare insieme il volantino.
1: Da Penny, la spesa vale.
0: Il segreto della giovinezza è racchiuso in una bottiglia. Parlo dell'olio d'oliva, un vero elisir di lunga vita che fa miracoli per la salute. Ricchissimo di vitamina E e polifenoli, è un antiossidante naturale che contrasta l'invecchiamento cellulare, protegge il cuore, mantenendo le arterie giovani e flessibili. Bastano 2 cucchiai a crudo ogni giorno per donare lucentezza alla pelle e fare il pieno di benessere profondo. Prendersi cura di sé non è mai stato così semplice e lasciatemelo dire, anche conveniente. Questa settimana da Penny trovate l'olio extravergine Costa d'Oro a soli 4,99 euro. Un piccolo prezzo per un grandissimo regalo al vostro corpo. Portate la giovinezza in tavola.
1: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lasciatevi ispirare dai profumi di questo ottobre, portate in cucina tutta la magia delle ricette autunnali. Il mio invito al gusto parte dalla freschezza del cavolfiore, l'ingrediente perfetto per vellutate e contorni leggeri, che favorisce apporto idrico, vitamine del gruppo B e un effetto detox che aiuta a sgonfiare l'addome con delicatezza. Sarà vostro a solo 1,99 euro. Per completare il piatto con una nota croccante irresistibile, lasciatevi conquistare dalle nostre noci, veri superfood autunnali ricchi di vitamina E e grassi buoni, perfetti per stimolare la concentrazione mentale e proteggere il sistema cardiovascolare. Saranno vostra soli 3,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi, pronti a riempire il vostro weekend di meraviglia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate fai d'autunno. A Torino potrete varcare la soglia del giardino barocco e degli interni restaurati di Villa La Tesoriera, una dimora settecentesca. Spostandoci a Venezia avrete l'occasione di scoprire i segreti della maestria millenaria dei mastri vetrai visitando la stazione sperimentale del vetro sull'isola di Murano. Infine, scendendo nella splendida Sicilia, Siracusa vi accoglierà fra i viali alberati e le stanze ricche di fascino di Villa Reiman, una magnifica residenza circondata da un giardino esotico. Tutte le visite sono a contributo libero, un piccolo gesto concreto per proteggere lo straordinario patrimonio artistico del nostro paese. Per pianificare il vostro itinerario vi basta consultare il sito, dove troverete l'elenco completo dei beni aperti e i dettagli sugli orari di ingresso. Non vi resta che preparare la macchina fotografica e lasciarvi sorprendere dalle bellezze nascoste d'Italia.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: il profumo dei funghi secchi Orto Mio, un ingrediente prezioso per preparazioni benefiche per l'equilibrio della flora intestinale, che vi regala istantaneamente 20 punti extra sulla penny card. E per la cena di stasera concedetevi un momento di puro relax unendo una calda pizza capricciosa alla freschezza inconfondibile di Coca-Cola. Le sue bollicine non sono solo esaltano la mozzarella filante, ma aiutano ad alleggerire la digestione. E un piccolo consiglio: aggiungete sempre uno spicchio di limone che depura il corpo con l'acido citrico. Con Coca-Cola otterrete 40 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi.
1: Salva spesa di Penny.
0: Oggi lo speciale salva spesa ci porta uno dei grandi alleati della quotidianità, il detersivo per lavatrice. Ma una volta finita la lavatrice, cosa evoca in voi il profumo della biancheria stesa?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando ero ragazzino in Calabria, dove andavo in ferie, mi affacciavo su un terrazzino che li chiamano mignaio in dialetto, dove mia madre comunque stendeva queste lenzuola, la biancheria, e siccome era su un paese antico, scorgevo e vedevo un gruppo di ragazzine, tra cui una che è poi diventata una mia fidanzata per parecchi anni, per cui ho questo ricordo.
4: Cresciuta in campagna, no? Avevamo un'azienda agricola. Lunedì poi, quando lavavano, si sentiva l'odore di spigo, cioè persino le poesie che...
0: E per avere tutto questo non vi resta che scegliere uno dei miei detersivi preferiti, Chantecler. Il marchio è nato a Marsiglia all'inizio del Novecento grazie all'intuizione del mastro saponaio Auguste Rostin, che creò una formula innovativa e naturale per il celebre sapone di Marsiglia. Il nome richiama direttamente il fiero gallo che campeggia su tutti i flaconi del brand, scelto per simboleggiare la freschezza del mattino e l'orgoglio di un pulito profondo. La confezione da 3 flaconi di detersivo Chantecler viene solo 9,79 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Irene Grandi, Oro e Rosa, stasera zero pensieri in cucina. Alla vostra cena ci pensa l'irresistibile Salva Spesa di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Regalatevi un momento speciale con la pizza margherita Ital Pizza, un capolavoro da forno che conquista grazie alla stesura artigianale dell'impasto e a una passata di pomodoro 100% italiano. Pensate, il pomodoro è una fonte preziosa di triptofano che stimola la serotonina, regalandovi una naturale sensazione di relax. La pizza Ital Pizza è vostra col 29% di sconto a soli 2,69 euro. E per riempire i calici, celebrate il vostro tempo libero, lasciatevi avvolgere dal carattere fresco dello spumante Rivolla Gialla, un vino sofisticato dalle spiccate note agrumate floreali, perfetto in abbinamento ad antipasti leggeri come tartine al salmone, tramezzini con cotte carciofini o sfoglie con mascarpone e radicchio. Non lasciatevi sfuggire la formula 2+1 gratis, avrete ogni singola bottiglia a soli 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 7 ottobre. Facciamo spazio al risparmio intelligente con una super dritta per la vostra spesa. Abbassare il costo del carrello è ancora più facile. Le nostre casse accettiamo fino a 8 buoni pasto elettronici in una sola transazione. Allacciate le cinture, è il momento di far decollare una nuova ora insieme con i Gold di Penny FM. Buona musica e buoni acquisti a tutti!
1: I Gold di Penny FM. I Gold di Penny FM.

0: le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per chi va sempre di corsa ma non vuole rinunciare a trattarsi bene, la soluzione è uno smoothie autunnale super sprint. Frullate lo yogurt greco con i chicchi d'uva bianca e un goccio di latte per uno spuntino fresco e proteico. Questo mix è un vero concentrato di antiossidanti e calcio, ideale per proteggere le articolazioni e dare una carica immediata a mente e muscoli prima dello sport o del lavoro. Passate a prendere l'uva bianca a solo 1,99 euro. E per un boost totale di concentrazione ci pensa l'espresso perfetto di caffè Borbone, anche di pomeriggio ci farà dimenticare la stanchezza. Con la maxi confezione da 70 capsule più 10 viene solo 14,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento, ancora buoni acquisti da Marta Amato.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Quante volte tornate a casa affamati e senza voglia di cucinare? Per fortuna che in dispensa c'è il Gran Ragù Star, il salvacena definitivo che profuma di casa. La sua forza sta tutta nella ricetta, 100% carne italiana selezionata, cotta lentamente con un soffritto ricco e profumato, proprio come farebbe la nonna. Sceglierlo significa portare in tavola un sugo denso, corposo, dal sapore autentico, perfetto per avvolgere la pasta in pochi minuti e svoltare la cena. Oggi c'è un'occasione d'oro che non potete farvi sfuggire. Da Penny lo trovate nello speciale sotto costo a un prezzo incredibile, 2,29 euro. Un piccolo prezzo per un grandissimo piatto di felicità.
1: Penny, assortimento di

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Stasera portate in tavola un coloratissimo riso saltato in stile orientale. Fate saltare in padella il minestrone con un filo d'olio, unite il riso bollito e solo alla fine aggiungete il petto di pollo al forno Equilibrium di Aia tagliato a listarelle. Le verdure del minestrone, grazie all'alto contenuto di acido folico, sono un elisir naturale per ridurre il colesterolo e proteggere il sistema cardiocircolatorio. Con la vostra Penny Card il minestrone Findus ha uno sconto del 28% e costa solo 1,99 euro. E poi mettiamo nel carrello anche il petto di pollo Equilibrium di Aia, che aiuta a mantenere la massa ossea forte e robusta. Viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 18.30. È il momento delle nostre rubriche. Arriva Golosi di Sport di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: Calcio in questa puntata di Golosi di Sport per celebrare un grande campione, Paolo Maldini, considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e uno dei più forti difensori di tutti i tempi. Maldini, nella sua carriera durata 25 anni, ha vestito solamente la maglia del Milan, diventando una bandiera e il giocatore più titolato del club. Con i rossoneri ha vinto 26 trofei e tra questi 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club e 5 Champions League. Un record italiano condiviso con Alessandro Costa Curta. Dal podcast dei campioni, Maldini spiega il segreto del suo successo.
3: Io credo che la fortuna di un calciatore, di uno sportivo che gioca in un team, in una squadra, sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere talento e di aver avuto una squadra che mirava ai massimi obiettivi, quindi questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all'interno di un club.
2: Paolo Maldini è il quarto dei 6 figli dell'allenatore ed ex difensore, anche lui bandiera del Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Nel suo percorso al Milan, Paolo ha avuto grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti e primo tra tutti Nils Liedholm.
3: Ho avuto la fortuna di iniziare negli anni 80, dove c'era comunque un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori che poi mi sono portato avanti per tutta la carriera. Poi la conoscenza della tecnica, della tattica e della preparazione fisica negli anni ha avuto un'evoluzione enorme nel calcio, quindi grazie a Dio ho avuto grandissimi allenatori, grandissimi preparatori che hanno aperto un pochino la strada anche a una sorta di professionismo un pochino più di alto livello.
2: Conclusa la sua attività agonistica, Maldini ha intrapreso quella di dirigente. La sua prima esperienza è stata in Inghilterra con il Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di team manager ma anche di vice allenatore, ritrovando in panchina Carlo Ancelotti, che allenò Maldini al Milan per 8 anni. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il valore dell'eleganza incontra il risparmio quotidiano. Da Penny vi aspetta il fuori tutto, un'ottima opportunità per inaugurare un nuovo capitolo di vita insieme e iniziare a convivere, rivoluzionando la cucina grazie a elettrodomestici moderni e versatili come la friggitrice ad aria, ideale per cene veloci e salutari. E per chi desidera personalizzare e rendere accogliente il proprio nido d'amore, nelle nostre corsie troverete splendidi tessili per la camera da letto, tra cui morbide lenzuola e trapunte, pensate per vestire ogni spazio con armonia, calore e funzionalità. Concedetevi un'esperienza d'acquisto eccellente grazie agli sconti fino al 50%.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia per augurarvi buoni acquisti e buon pomeriggio. Avete presente quel profumo irresistibile che rende la domenica davvero speciale? È quello dello stinco di suino che cuoce lentamente in forno, il re indiscusso dei pranzi in famiglia.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: Immaginate una carne tenerissima che si stacca da sola dall'osso, con una crosticina dorata e croccante fuori e un cuore succoso e saporito dentro. E allora sentiamo come infornarlo dal nostro cuoco di fiducia, Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In un modo molto semplice, adagiamo il nostro stinco di maiale in una teglia con mezza

0: cipolla rossa, due spicchi d'aglio, un rametto di rosmarino e una noce di burro nel forno a 150 gradi per 2 ore in maniera tale da mantenere la morbidezza e il sapore stesso dello stinco.
1: Il matrimonio perfetto è con una cascata di patate al forno profumate al rosmarino che assorbono tutti i succhi della cottura diventando una vera delizia. Scegliere lo stinco significa portare in tavola il calore della tradizione e la gioia di stare insieme. Portate a casa il profumo della domenica, trovate in offerta lo stinco di suino del nostro marchio Gli Allegri Sapori a soli 3,49 euro.
2: Private Label, i marchi propri di Peppi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Inaugurate la serata all'insegna del gusto italiano e attivate i vantaggi esclusivi della Penny Card per accedere a promozioni imperdibili. Portiamo in tavola l'eccellenza con il riso Carnaroli, la base per un avvolgente risotto allo scoglio arricchito da teneri gamberi, una fonte straordinaria di proteine nobili e preziosi acidi grassi omega 3, ottimi alleati per proteggere la salute del cuore e del sistema nervoso. Col 23% di sconto il riso Carnaroli Penny lo portate a casa a soli 2,29 euro. Per completare l'opera e legare i sapori, lasciatevi avvolgere dalla salsa di pomodoro. Pensate, il pomodoro è un'eccezionale fonte di carotenoidi che lavorano in sinergia per proteggere la retina visiva e migliorare la naturale elasticità della pelle. La salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, è vostra con il 20% di sconto a soli 79 centesimi.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: tu.
1: Fulminacci con Stupida Sfortuna, e su queste note siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Prima di salutarci però ci tengo a lasciarvi con un piccolo segreto per alleggerire la spesa quotidiana in un attimo. Se vi trovate già in fila per pagare, non dimenticate di sfruttare i vostri buoni pasto digitali. Potete utilizzarne fino a 8 contemporaneamente per coprire l'intero reparto food della vostra spesa. E la scelta più intelligente e comoda per fare centro sul risparmio prima di tornare a casa. Vi auguro una splendida serata. Un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, Mix.
1: Belli insieme, Mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Penny Card, ogni euro un punto.
3: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata, il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, ma diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
6: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
7: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
3: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
2: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne, zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 euro la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i paesi d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite, venite verso il reparto freschi dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili, sottili, sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani, ma molto buoni da fare con la Bresaola. E allora partiamo con una bella Bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra Bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la Bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto. E con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica, realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già,

scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza, e grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto.

cosa è cambiato, dove siamo adesso, ora. Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande. La speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza.

Ci sono cose senza tempo, su binari indelebili. Ci sono storie senza fine,

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai di volta in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.